so crefi no mi ti abbraccia in zona di come te la vado lo ci su gresa ninghi sama ye tanafo e bo ishire yin it kumbani yirina tanafo koko panga edo washina yuan shia gifufu nyangbandi yanga nsuma nsuma yaka ugwea

Boh, cosa fare? Ma tu sei come vedo la tele di sto canale, ma sono fortuna. Vuoi dire boh, vuoi dire tu? Ma tu sei una moda, che ne di sto canale, che può bocciare, che può andare a tenere, vuoi dire una moda, ma non puoi parlare. A due pezzi di bocciare, gli do che manca. Buona che ne di sto canale, che zio buona via. Che ne di sto canale, che non puoi dire. Ik ga in een